0: Sono le due.
1: Di dove sei? Tu sono napoletano. È bella, eh? Quando vai in Francia, I'm not Italy, I'm napoletano. Napoletano è napoletano. C'ha le sue regole ben definite. Sappiamo tutti che Napoli è un mondo a parte,
2: sì,
1: da sempre. Napoli is not Italy, ma non perché non è nell'Italia geograficamente, ma perché questa è nata cosa.

Grazie al nostro primo ascoltatore, a chi diceva non comprerò mai una radio e adesso invece ne ha due, a chi si affida ogni giorno ai nostri conduttori per richiedere una canzone o per fare una dedica, a Carlo che dedica canzoni a Giulia anche se lei lo ha lasciato, alla prima azienda e al primo pubblicista che ha creduto in noi, a quelli che ci ascoltano dal web e a tutti quelli che ci ascoltano di giorno e di notte. A tutte le persone che, nonostante le difficoltà, ci ascoltano senza perdere mai il sorriso. A chi ci ha lasciato per un'altra radio, ma poi è tornato. E a chi, invece, è sempre rimasto. Radio Studio M, grande, grazie a te.

0: A me una volta mi hanno rubato un telefonino in una città che non era Napoli, e un mio amico napoletano, invece di dispiacersi che mi avevano rubato il telefonino, mi dice: "Guarda, si è fatto rubare un telefonino", e quel napoletano sì.
1: Vorrei avere un po' di soldi nelle tasche per andarmene in America, ma da dietro una finestra guardo fuori mentre è cominciato a piovere. Pomeriggi tristi e vuoti, scuri come delle vecchie gallerie. I miei

Anche se per un momento ti senti depresso, apri la finestra. Qui a Napoli non si può essere depressi, perché basta guardare il golfo e uno come fa a essere depresso?

E mentre vi state mangiando una bella sfogliatella calda, c'è la musica napoletana, quella nostra, quella che ha girato il mondo.

A Napoli esiste un sentimento che fa tutti simili, che si chiama napoletanità. Napoletanità deriva da una precarietà, si vive giorno per giorno, esistenziale, che a Napoli dipende da quel vulcano che da un giorno all'altro può far finire i tuoi giorni. E quindi si spera sempre che il giorno arrivi.

Radio Studio M, la radio fatta da te. Radio Studio M, la radio fatta dalla gente. La radio che piace.

Petro d'Italia, un artista inviato delle vostre, abbiamo bacciato la musica.

0: La radio è quella cosa che ti accompagna senza invaderti.
1: Senza invaderti.
0: Che c'è quando ne hai bisogno, ma è che è pronta a farsi da parte se hai da fare.
1: Farsi da parte se hai da fare.
0: È presente quando ti svegli.
1: Ti svegli.
0: Ti accompagna in macchina, al lavoro, in palestra, al supermercato.
1: Supermercato.
0: Mentre parli, mentre stai zitto, mentre ridi, piangi, mentre gioisci o sei arrabbiato. Ci vuole un attimo ad accenderla e occorre lo stesso attimo per spegnerla. Basta un click.
1: Basta un click.
0: Facile, rapida e veloce. La radio è scelta.
1: Scelta.
0: È condivisione.
1: Condivisione.
0: È immaginazione.
1: Immaginazione.
0: La radio è una compagna certa che cattura la tua attenzione mentre fai altre cose.
1: Mentre fai altre cose.
0: La radio è un'emozione continua.
1: Oh.
0: La radio è donna. Lo dice la parola stessa.
1: Parola stessa.
0: La radio.
1: La radio.
0: È la nostra radio. È femmina.
1: È femmina.
0: Ma femmina veramente. Grazie.
2: Grazie.
3: Grazie.
0: Grazie per averci scelto.

Napoli è una città di confine, dalle approssimative coordinate geografiche. È al centro del Mediterraneo, sotto e sopra un vulcano, accanto alle porte dell'Ade, poco prima del paradiso. Quello che altrove è la fine del mondo, a Napoli è a fine del mondo. Stupore, meraviglia, compiacimento, esaltazione.

Napoli si fa presto dire, sembra una città, non lo è una nazione, è una repubblica. Veramente, tra Ferrara e la Luna ci può essere il mondo, per citare una mia canzone, però sicuramente tra Marte e l'Africa c'è Napoli.

E mentre vi state mangiando una bella sfogliatella calda, c'è la musica napoletana, quella nostra, quella che ha girato il mondo.

Napoli è una città di confine, dalle approssimative coordinate geografiche. È al centro del Mediterraneo, sotto e sopra un vulcano, accanto alle porte dell'Ade, poco prima del paradiso. Quello che altrove è la fine del mondo, a Napoli è a fine del mondo. Stupore, meraviglia, compiacimento, esaltazione.

La radio fatta dalla gente. Messaggi WhatsApp al 360 66 26 41. Radio Studio M. La radio fatta da te.

questa è una città che sta sotto un vulcano, c'ha tanta di quella energia che da nessun'altra parte puoi trovare. Quando io sono a Napoli sono a casa e solo a Napoli mi riesco a ritrovare, ma anche con la gente, cioè, qui c'è ancora umanità, qui c'è ancora calore.

Grazie al nostro primo ascoltatore, a chi diceva non comprerò mai una radio e adesso invece ne ha due, a chi si affida ogni giorno ai nostri conduttori per richiedere una canzone o per fare una dedica, a Carlo che dedica canzoni a Giulia anche se lei lo ha lasciato, alla prima azienda e al primo pubblicista che ha creduto in noi, a quelli che ci ascoltano dal web e a tutti quelli che ci ascoltano di giorno e di notte. A tutte le persone che, nonostante le difficoltà, ci ascoltano senza perdere mai il sorriso. A chi ci ha lasciato per un'altra radio, ma poi è tornato. E a chi, invece, è sempre rimasto. Radio Studio M, grande, grazie a te.

0: napoletane, con tutti i difetti possibili e immaginabili che hanno, però a me sembrano molto buoni. Ed essere buono nella vita conviene, vive meglio chi è buono di chi è cattivo. Cercate di essere buoni e sarete felici.
1: Sono le 4.

0: Almeno una volta mi hanno rubato un telefonino in una città che non era Napoli, e un mio amico napoletano, invece di dispiacersi che mi avevano rubato il telefonino, mi dice: guarda, si è fatto rubare un telefonino, e quel napoletano sì.
1: Che sai, Mr. Hyde, Clementino, Top One.
2: Voglio qui, ma se non mi fatti nasc-

anche se per un momento ti senti depresso, apri la finestra. Qui a Napoli non si può essere depressi, perché basta guardare il golfo e uno come fa a essere depresso?

0: Addosso giù da capita, che sta non mi fa respira. Io voglio la mia libertà, non una storia seria.
1: Ma tutta sì.

Radio Studio M, la radio fatta da te. Radio Studio M, la radio fatta dalla gente. La radio che piace.

E mentre vi state mangiando una bella sfogliatella calda, c'è la musica napoletana, quella nostra, quella che ha girato il mondo.

0: La radio è quella cosa che ti accompagna senza invaderti.
1: Senza invaderti.
0: Che c'è quando ne hai bisogno, ma è che è pronta a farsi da parte se hai da fare.
1: Farsi da parte se hai da fare.
0: È presente quando ti svegli.
1: Svegli.
0: Ti accompagna in macchina, al lavoro, in palestra, al supermercato.
1: Supermercato.
0: Mentre parli, mentre stai zitto, mentre ridi, piangi, mentre gioisci o sei arrabbiato. Ci vuole un attimo ad accenderla e occorre lo stesso attimo per spegnerla. Basta un click.
1: Basta un click.
0: Facile, rapida e veloce. La radio è scelta.
1: Scelta.
0: È condivisione.
1: Condivisione.
0: È immaginazione.
1: Immaginazione.
0: La radio è una compagna certa che cattura la tua attenzione mentre fai altre cose.
1: Mentre fai altre cose.
0: La radio è un'emozione continua. La radio è donna. Lo dice la parola stessa.
1: La radio. La radio.
0: È la nostra radio. È femmina.
1: È femmina.
0: Ma femmina veramente. Grazie.
2: Grazie.
3: Grazie.
0: Grazie per averci scelto.

Napoli si fa presto dire, sembra una città, non lo è, è una nazione, è una repubblica. Veramente tra Ferrara e la Luna ci può essere il mondo, per citare una mia canzone, però sicuramente tra Marte e l'Africa c'è Napoli.

0: Fermati su Radio Studio M.
1: Hola, señores.

Sì, Tony, ma tu sei pazzo, ma tu sei da amare muori, ha detto il cardiologo. E lui rispose con una frase che mi è rimasta inchiodata in testa. Se io, se vado a mare, moro, ma se non vado a mare, moro stesso.

0: Visita il nostro sito, ascoltaci anche via web, collegati a www.radiostudiom.it.
1: Già mi manchi se ti dico a domani, se quando attacchiamo ritorno a pensare a quel che mi hai detto, stringendomi forte, stringendomi a te. Sei arrivata proprio quando non credevo più e i miei occhi han preso un volo verso il cielo. L'amore tra dubbi e incertezze mi parlava di te. Così che all'improvviso è chiaro, lo avrai capito quanto t'amo. Ti amo ogni secondo

viso è chiaro. Lo avrai capito quanto t'amo. Ti amo ogni secondo, ogni momento, e tutto il tempo resta.

La radio fatta dalla gente. Messaggi WhatsApp al 360 66 26 41. Radio Studio M. La radio fatta da te.

0: Di dove sei tu? Sono napoletano. È bello, eh? Quando vai in Francia, I'm not Italy, I'm napoletano. Il napoletano è napoletano. C'ha le sue regole ben definite. Sappiamo tutti che Napoli è un mondo a parte,
1: sì.
0: Da sempre. Napoli is not Italy, ma non perché non è nell'Italia geograficamente, ma perché questa è nata così.

Grazie al nostro primo ascoltatore, a chi diceva non comprerò mai una radio e adesso invece ne ha due, a chi si affida ogni giorno ai nostri conduttori per richiedere una canzone o per fare una dedica, a Carlo che dedica canzoni a Giulia anche se lei lo ha lasciato, alla prima azienda e al primo pubblicista che ha creduto in noi, a quelli che ci ascoltano dal web e a tutti quelli che ci ascoltano di giorno e di notte, a tutte le persone che nonostante le difficoltà ci ascoltano senza perdere mai il sorriso, a chi ci ha lasciato per un'altra radio ma poi è tornato e a chi invece è sempre rimasto. Radio Studio M, grande, grazie a te.

Questa è una città che sta sotto un vulcano, c'ha tanta di quella energia che da nessun'altra parte puoi trovare. Quando io sono a Napoli sono a casa e solo a Napoli mi riesco a ritrovare, ma anche con la gente. Cioè, qui c'è ancora umanità, qui c'è ancora calore.

napoletane, con tutti i difetti possibili e immaginabili che hanno, però a me sembrano molto buoni. Ed essere buono nella vita conviene, vive meglio chi è buono di chi è cattivo. Cercate di essere buoni e sarete felici.

la fortuna di essere napoletano, perché Napoli mi ha insegnato l'ironia, vero antibiotico dell'esistenza. Io sono nato napoletano, non l'ho scelto, ma si tornasse a nascere, volesse nascere napoletano.

anche se per un momento ti senti depresso, apri la finestra. Qui a Napoli non si può essere depressi, perché basta guardare il golfo e uno come fa a essere depressi?

A me una volta mi hanno rubato un telefonino in una città che non era Napoli, e un mio amico napoletano, invece di dispiacersi che mi avevano rubato il telefonino, mi dice: guarda, si è fatto rubare il telefonino, e quel napoletano si...

Ferma Gucci, montate signorina, datemi all'alto onore sta comune. Ma piace all'aria fresca e i margellini, la carrozziata addosso al mare blu. Va a picciare la sigaretta, permettete? Tremmo, non si scusate.

chi son io? Niente. Sono innamorata che può passare la serata insieme a voi. Chi mo proibisce più? Sono un frate, aggiudo noi, e mo non tengo più. Sa che facciamo una quarta ora, quando state più a lei.

a già salito sul tanto, ma io sto con voi. Ma prima faccio a compra tu racconto, e che lo frate mio che non c'è più. Sto frate mio credetta una straniera, so confidai con cuore, ma sta straniera era una spia, da allora sta spituosa. Se tu, io ti conosco in ombra 3 anni, stamana da cercata per 3 anni,

0: E mentre vi state bevendo una bella tazzulella di caffè, c'è la musica, la nostra.
1: State ascoltando Essenza. Tutte le mattine, dalle 6 alle 9, la musica classica suona su Radio Studio M. E dopo le 9, la musica classica continua. Scarica l'app di Radio Studio M e clicca sul riquadro Radio Studio M Classic. Oppure www.radiostudiom.it per ascoltare 24 ore su 24 la musica classica napoletana.

e mentre vi state mangiando una bella sfugliatella, c'è la musica, la nostra, quella di Radio Studio M Classic. State ascoltando Essenza. Tutte le mattine, dalle 6 alle 9, la musica classica suona su Radio Studio M. E dopo le 9, la musica classica continua. Scarica l'app di Radio Studio M e clicca sul riquadro Radio Studio M Classic. Oppure www.radiostudiom.it per ascoltare 24 ore su 24 la musica classica napoletana.

così non frate ricca quando mai. Io sono poverino, che già fa. Tiene un figlio che è istruito assai, e figlio mi sembra faticare. Però, quando ti incontra tuo nipote, fa tanto di cappello e ti saluta. Figlio te, manca.

0: giovane dovrebbe già comprendere che tale quale donna, no signore, chi lega camba con fatica e onore, chi non capisce manca che stucca. E allora ascolto, ci aiuto. Si figliate, è un poco scostumato, io compatisco pure, e sai perché? Se dice talo figlio, talo padre, t'arrassomiglia, tale qual a te, t'arrassomiglia, e come a te si chiama, che tieni i soldi e non si galandona, perché ti scorda che c'è sta una mamma, che non è mamma solamente a me. No, caro frate, scusami, mi hai riscordato, gridami, che tu lo passa 30 lire al mese, per vitto, per alloggio e per le spese, con tanto lusso e tante proprietà. Se da una lira a mamma, per campo, a me state in discorso. Tu vai dicendo che la tua signora non va tanto d'accordo con mamma. Questa è nata bugia che non ti onora, nata calunnia, nata infamità. Tu fatto vero e che non tiene cor, tu gamba solamente per denaro. Ma quando che la santa se ne vuole, tieno coraggio da venire a trovare. Ti so contente vivere questa vinta miseria, ma se la va son pronta e so felice, e quando mana soia mi benedice, io penso a te, ma senza dignità. Sei la vergogna della società.
1: Napoli, tre cose te ne belle. O Sole, a pizza e Radio Studio M. Buon risveglio.

da Piazza Mercato ai quartieri spagnoli, salendo per il Vomero e fino ad arrivare a Capo Posillipo. La musica classica napoletana è ovunque. La musica classica napoletana è qui. Radio Studio M Classic. 100% musica classica napoletana. State ascoltando Essenza. Tutte le mattine, dalle 6 alle 9, la musica classica suona su Radio Studio M. E dopo le 9, la musica classica continua. Scarica l'app di Radio Studio M e clicca sul riquadro Radio Studio M Classic. Oppure www.radiostudiom.it per ascoltare 24 ore su 24 la musica classica napoletana.

Radio Studio M Classic, la radio 100% classici napoletani. Ascoltaci su radiostudioM.it o scarica l'app ufficiale di Radio Studio M.

0: Ma perché fare tante chiacchiere quando la musica napoletana parla da sola?
1: Napoli si cumbo zucchero, terra per abite, che rarità. Tuoccolo d'amore e femmine, io cuore in Napoli che poco andare.
2: Esce sola sotto montagna.
0: Radio Studio M, 100% musica napoletana, insieme a te.

0: Sono le 8:01.
1: Pubblicità. Ci sono compleanni che si ricordano per tutta la vita. I 18 anni, le feste a sorpresa, gli sguardi di chi ti ama. Rendi quel momento davvero magico con Sfogliate Lab, la maestosa torta che hai ammirato nel video Tanti auguri a te di Tony Colombo. Porta la nostra firma. Scegli anche tu una creazione unica, bella, da togliere il fiato. Sfogliate Lab, l'arte pasticcera per i tuoi giorni più belli.

scriva sempre sta contenta. Io non penso che a te sola, non pensiero ma consola, che tu pensa solo.

0: E mentre vi state bevendo una bella tazzulella di caffè, c'è la musica, la nostra.
1: State ascoltando Essenza. Tutte le mattine, dalle 6 alle 9, la musica classica suona su Radio Studio M. E dopo le 9, la musica classica continua. Scarica l'app di Radio Studio M e clicca sul riquadro Radio Studio M Classic. Oppure www.radiostudiom.it per ascoltare 24 ore su 24 la musica classica napoletana.

e mentre vi state mangiando una bella sfugliatella, c'è la musica, la nostra, quella di Radio Studio M Classic. State ascoltando Essenza. Tutte le mattine, dalle 6 alle 9, la musica classica suona su Radio Studio M. E dopo le 9, la musica classica continua. Scarica l'app di Radio Studio M e clicca sul riquadro Radio Studio M Classic. Oppure www.radiostudiom.it per ascoltare 24 ore su 24 la musica classica napoletana.

Radio Studio M Classic, la radio 100% classici napoletani. Ascoltaci su radiostudiom.it o scarica l'app ufficiale di Radio Studio M.

0: Ma perché fare tante chiacchiere quando la musica napoletana parla da sola?
1: Napoli si cummo zucchero, terra per atti di gravità. Tu come d'amore e femme, io cuore in Napoli che può cantare.
2: Esce sola sotto montagna.
0: Radio Studio M, 100% musica napoletana, insieme a te.

da Piazza Mercato ai quartieri spagnoli, salendo per il Vomero e fino ad arrivare a Capo Posillipo. La musica classica napoletana è ovunque. La musica classica napoletana è qui. Radio Studio M Classic. 100% musica classica napoletana. State ascoltando Essenza. Tutte le mattine, dalle 6 alle 9, la musica classica suona su Radio Studio M. E dopo le 9, la musica classica continua. Scarica l'app di Radio Studio M e clicca sul riquadro Radio Studio M Classic. Oppure www.radiostudiom.it per ascoltare 24 ore su 24 la musica classica napoletana.

Napoli esiste un sentimento che fa tutti simili, che si chiama napoletanità. Napoletanità deriva da una precarietà, si vive giorno per giorno, esistenziale, che a Napoli dipende da quel vulcano che da un giorno all'altro può far finire i tuoi giorni. E quindi si spera sempre che il giorno arrivi.

0: pubblicità.
1: Ma lo sai che da Euronic Stufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
2: Cioè?
1: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
2: Ah, e per il pagamento?
1: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
2: E allora corro da Euronic Stufano.
1: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronic, un mondo più avanti.
3: Spot.
1: Ultima ora, il prezzo della benzina è salito ancora. Che novità! Ormai fare il pieno equivale a una cena stellata.
4: Ma mentre fuori tutto aumenta, da Happy Gomme i prezzi hanno deciso di scendere. Mettiamo in riga l'inflazione. Scegli il meglio per la tua sicurezza tra Bridgestone, Pirelli, Michelin e Goodyear e ti scaliamo subito fino a €120. Ti aspettiamo in tutte le sedi del gruppo e anche a Fuori Grotta con la nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Cercaci sui social come Happy Gomme per restare aggiornato su tutte le promozioni. Happy Gomme, l'unico posto dove l'aumento è solo quello della tua sicurezza.
5: Happy Gomme, felicità su strada.
3: Spot.
6: Euronics, un mondo più avanti.

parole vane, con tutti i difetti possibili e immaginabili che hanno, però a me sembrano molto buoni. Ed essere buono nella vita conviene, vive meglio chi è buono di chi è cattivo. Cercate di essere buoni e sarete felici.

0: parti col piede giusto. Sintonizza la tua giornata su Radio Studio M.
1: Come faccio a chiamare? Non sembra nessuna e non sono mai sicura con te.

disse, Tony, ma tu sei pazzo, ma tu sei bravo a mare, muori, ha detto il cardiologo. E lui rispose con una frase che mi è rimasta inchiodata in testa, disse, io se vado a mare, moro, ma se non vado a mare, moro stesso.

0: sono artisti che cantano, poi ci sono artisti che riescono a raccontarsi ed Angelo Fiorentino porta in musica emozioni sincere, ma soprattutto con la sua voce arriva dritto al cuore. Angelo Fiorentino, arriva la sua canzone Tu sia vita mia.
1: E stasera sotto le stelle non hai una gata, guarda te volesse fanno ammurare.

Napoli è una città di confine, dalle approssimative coordinate geografiche. È al centro del Mediterraneo, sotto e sopra un vulcano, accanto alle porte dell'Ade, poco prima del paradiso. Quello che altrove è la fine del mondo, a Napoli è a fine del mondo. Stupore, meraviglia, compiacimento, esaltazione.

Questa è una città che sta sotto un vulcano, c'ha tanta di quella energia che da nessun'altra parte puoi trovare. Quando io sono a Napoli sono a casa e solo a Napoli mi riesco a ritrovare, ma anche con la gente. Cioè, qui c'è ancora umanità, qui c'è ancora calore.

0: pubblicità.
1: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
0: Cioè?
1: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
0: Ah, e per il pagamento?
1: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
0: E allora corro da Euronics Tufano.
1: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
2: Spot.
3: Euronics, un mondo più avanti.

0: Radio Studio M presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Stai ascoltando?
2: Lui è Nicky, ripariamo pianoforti.
3: Ho l'iperacusia, sono allergico ai rumori forti.
1: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
5: Non fare niente di stupido.
1: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
3: Scordatelo, ho chiuso.
6: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
3: Io sono solo un accordatore.
1: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Radio Studio M ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: È il momento dell'oroscopo del giorno. Ariete, giornata dinamica, energia alta e voglia di fare. Bene il lavoro, attenzione solo alle parole di troppo. Toro, serve pazienza, qualche rallentamento non deve scoraggiarti. In serata torna la serenità. Gemelli, comunicazione al top, ottimo momento per chiarire, proporre e farsi notare. Cancro, emozioni in primo piano, ascolta l'istinto e prenditi un momento per te, dialogo utile in famiglia. Leone, sei protagonista, buone occasioni sul lavoro ma evita di voler controllare tutto. Vergine, giornata pratica e concreta, risolvi un problema rimasto in sospeso, bene la salute. Bilancia, equilibrio da ritrovare, non rimandare una decisione importante, amore da rimettere al centro. Scorpione, intensità alle stelle, occhio alle tensioni, soprattutto nei rapporti stretti, meglio contare fino a 10. Sagittario, voglia di movimento e novità, ottime notizie in arrivo, soprattutto nel pomeriggio. Capricorno, focus sugli obiettivi, giornata produttiva ma non trascurare chi ti sta accanto. Acquario, idee brillanti e creatività al top, ottimo momento per cambiare prospettiva e sperimentare. Pesci, giornata sensibile sotto ogni punto di vista, bene l'amore, un po' meno la salute. Riguardati.
11: Amici della radio 100% musica napoletana, siete sulla frequenza giusta a Radio Studio M. Attenzione, attenzione, sta per arrivare Rina, questa è la sua voce, questa è la sua nuova canzone. Stu cor mio, fa boom, a Studio M c'è Rina.

come posso fare a non morire? Mentre vado a fondo nel mio incubo peggiore, ho sbagliato a dare troppo amore a questo amore che non mi voleva amare.

La radio fatta dalla gente. Messaggi WhatsApp al 360 66 26 41. Radio Studio M, la radio fatta da te.

0: Radio Studio M. Il tempo passa, ma la radio del cuore resta. Siamo la vostra radio del cuore.
1: Ehi, ti aspettavo, eh? A quest'ora pensavo non venivi più. Lo sa, c'è sto traffico, Napoli si blocca. Come a me da sto momento che ti tengo innanzi a noi. E perché ride? Sai con me, noi corrimmo sempre, non ci sta mai tempo per parlare. E ma che vuoi parlare, mo?

lui che ha spento la tua luce e ti ha rubato segno e croce. Quando parli non ti sente, non ti fa mai complimenti. Non ti porta mai un regalo perché è troppo materiale. Non gli scappa una guaglione, un piezze mascalzone.

0: stai piangendo un'altra volta, ma perché non l'hai lasciato? Tu sei scema, sei cretina, tu sei troppo innamorata.
1: Sono le 10 e 3 minuti.
2: Pubblicità.
3: Ma lo sai che da Euronics Stufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
2: Cioè?
3: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
2: Ah, e per il pagamento?
3: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
2: E allora corro da Euronics Stufano.
3: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
4: Spot.
5: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà. E tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a €120 su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a fuori grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
6: Happy Gomme, felicità su strada.
4: Spot.

Radio Studio M non è una semplice pubblicità. Radio Studio M parla di te, parla delle tue canzoni, parla del tuo brand, parla della tua attività commerciale. Parliamone alla radio. Chiama adesso 339 17 35 536.

In queste settimane abbiamo ascoltato la sua cover, la stiamo ancora ascoltando, è venuta in radio, si è fatta conoscere al grande pubblico, stiamo parlando di Anouar, che adesso ci regala una sua nuova canzone, Anouar su Studio M.

0: Radio Studio M presenta le previsioni del tempo.
1: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trabi Meteo, un nuovo aggiornamento con le previsioni per la giornata di lunedì, quando l'anticiclone subtropicale sarà unico protagonista del tempo su tutta l'Europa centro-occidentale. Anche l'Italia vivrà una fase stabile, se non per qualche locale temporale di calore del pomeriggio sull'arco alpino e sull'Appennino meridionale, altrove sole o qualche innocuo nuvolamento di passaggio. Temperature al centro-nord come se fossimo in pieno luglio, con massime in pianura padana e sulle centrali tirreniche fino anche a 32-33 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
0: Radio Studio M ha presentato le previsioni del tempo.

0: pubblicità.
1: Ma lo sai che da Euronic Stufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
2: Cioè?
1: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
2: Ah, e per il pagamento?
1: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
2: E allora corro da Euronic Stufano.
1: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
3: Spot.
4: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà e tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a €120 su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a fuori grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
5: Happy Gomme, felicità su strada.
3: Spot.
6: Ci sono compleanni che si ricordano per tutta la vita. I 18 anni, le feste a sorpresa, gli sguardi di chi ti ama. Rendi quel momento davvero magico con Sfogliate Lab. La maestosa torta che hai ammirato nel video Tanti auguri a te di Tony Colombo porta la nostra firma. Scegli anche tu una creazione unica, bella, da togliere il fiato. Sfogliate Lab, l'arte pasticcera per i tuoi giorni più belli.

Ed ora c'è la cantante di Sparagnatella Stapart, Rina, che è pronta a regalarci una novità musicale tutta nuova. Allora attenzione, perché questa è una canzone che si fa cantare. Impariamola, conosciamola, cantiamola. Rina, Quando sto cuore mi fa boom.

0: musica con Radio Studio M.
1: Dai social alla radio, con il suo talento ha conquistato e sta conquistando tutti. Maria Antonia Castaldo, questo è il suo nuovo inedito, Amor a Mità.

E adesso siamo veramente felici, siamo veramente pronti per farvi ascoltare una novità musicale su etichetta Zeus Record. Arriva un amico della radio che conosciamo benissimo e siamo felici di farvi ascoltare la sua nuova canzone. Sto parlando di Sandro, questa è Ya Tenga Una Mujer. Sandro, disco novità.

0: tuffati nella nostra mattinata. Ascolta Radio Studio M.
1: E adesso siamo felici di farvi ascoltare una nuova canzone, quindi una novità musicale. Sapete che le novità musicali del momento passano per la nostra frequenza 108 su etichetta Zeus Record. È il momento di ascoltare la nuovissima canzone di Michele Di Tommaso. Il titolo è "Per me si tutte cosa", disco novità.

0: Sono le 11:02.
1: Pubblicità.
2: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
1: Cioè?
2: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
1: Ah, e per il pagamento?
2: Nessun problema! Scegli la tua rata e paghi da dicembre.
1: E allora corro da Euronics Tufano.
2: Ma sbrigati! Gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
3: Spot.
4: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà e tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a €120 su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a Fuori Grotta, nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
5: Happy Gomme, felicità su strada.
3: Spot.

0: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
1: Vienici a trovare centro surgelati Skipper.
2: Spot
3: Euronics, un mondo più avanti.

Ed ora è il momento di una novità musicale, c'è la Zeus Record in scuderia, c'è Giuseppe Gaeta e questa è la sua nuova canzone. Giuseppe Gaeta, P'm fa perdonà, disco novità.

0: Grazie al nostro primo ascoltatore, a chi diceva non comprerò mai una radio e adesso invece ne ha due, a chi si affida ogni giorno ai nostri conduttori per richiedere una canzone o per fare una dedica, a Carlo che dedica canzoni a Giulia anche se lei lo ha lasciato, alla prima azienda e al primo pubblicista che ha creduto in noi, a quelli che ci ascoltano dal web e a tutti quelli che ci ascoltano di giorno e di notte, a tutte le persone che nonostante le difficoltà ci ascoltano senza perdere mai il sorriso, a chi ci ha lasciato per un'altra radio ma poi è tornato e a chi invece è sempre rimasto. Radio Studio M, grande, grazie a te.
1: Tonight, hai ragione che sono uno scemo, ma con l'altro che tengo a vedere, tu sei sempre

Napoli si fa presto dire, sembra una città, non lo è, è una nazione, è una repubblica. Veramente tra Ferrara e la Luna ci può essere il mondo, per citare una mia canzone, però sicuramente tra Marte e l'Africa c'è Napoli.

E adesso c'è Mimmo Dani che sta bene su tutto, sta bene in qualsiasi momento della giornata, in qualsiasi stagione, in qualsiasi momento dell'anno. Questa è la sua nuova canzone, Ma voglia innamorà, Mimmo Dani.

0: fermati su Radio Studio M.
1: Questo che sta per arrivare era un momento atteso, la nuova canzone di Anoa, il suo inedito su Radio Studio M, la sua voce. Anoa, questa è Chiamma.

0: pubblicità.
1: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
2: Cioè?
1: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
2: Ah, e per il pagamento?
1: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
2: E allora corro da Euronics Tufano.
1: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
3: Spot.
1: Ultima ora, il prezzo della benzina è salito ancora. Che novità! Ormai fare il pieno equivale a una cena stellata.
4: Ma mentre fuori tutto aumenta, da Happy Gomme i prezzi hanno deciso di scendere. Mettiamo in riga l'inflazione. Scegli il meglio per la tua sicurezza tra Bridgestone, Pirelli, Michelin e Goodyear e ti scaliamo subito fino a €120. Ti aspettiamo in tutte le sedi del gruppo e anche a fuori grotta con la nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Cercaci sui social come Happy Gomme per restare aggiornato su tutte le promozioni. Happy Gomme, l'unico posto dove l'aumento è solo quello della tua sicurezza.
5: Happy Gomme, felicità su strada.
3: Spot.
6: Ci sono compleanni che si ricordano per tutta la vita. I 18 anni, le feste a sorpresa, gli sguardi di chi ti ama. Rendi quel momento davvero magico con Sfogliate Lab. La maestosa torta che hai ammirato nel video Tanti auguri a te di Tony Colombo porta la nostra firma. Scegli anche tu una creazione unica, bella, da togliere il fiato. Sfogliate Lab, l'arte pasticcera per i tuoi giorni più belli.

0: spot.
1: Euronics, un mondo più avanti.
2: Radio Studio M, ufficio pubblicità, chiama adesso 081 060 91 21.
3: È il momento dell'oroscopo del giorno. Ariete, giornata dinamica, energia alta e voglia di fare bene il lavoro, attenzione solo alle parole di troppo. Toro, serve pazienza, qualche rallentamento non deve scoraggiarti, in serata torna la serenità. Gemelli, comunicazione al top, ottimo momento per chiarire, proporre e farsi notare. Cancro, emozioni in primo piano, ascolta l'istinto e prenditi un momento per te, dialogo utile in famiglia. Leone, sei protagonista, buone occasioni sul lavoro ma evita di voler controllare tutto. Vergine, giornata pratica e concreta, risolvi un problema rimasto in sospeso, bene la salute. Bilancia, equilibrio da ritrovare, non rimandare una decisione importante, amore da rimettere al centro. Scorpione, intensità alle stelle, occhio alle tensioni, soprattutto nei rapporti stretti, meglio contare fino a 10. Sagittario, voglia di movimento e novità, ottime notizie in arrivo, soprattutto nel pomeriggio. Capricorno, focus sugli obiettivi, giornata produttiva ma non trascurare chi ti sta accanto. Acquario, idee brillanti e creatività al top, ottimo momento per cambiare prospettiva e sperimentare. Pesci, giornata sensibile sotto ogni punto di vista, bene l'amore, un po' meno la salute. Riguardati.
4: Visita il nostro sito, ascoltaci anche via web, collegati a www.radiostudiom.it.
3: E adesso voglio parlarvi di Angelo Fiorentino, per lui il microfono è libertà, ogni volta che canta spariscono timidezza e difficoltà lasciando spazio solo alla forza delle emozioni. E questa volta ci emozioniamo con la sua canzone, Angelo Fiorentino, Tu sia vita mia.
5: E stasera su

0: Radio Studio M Classic, la radio 100% classici napoletani. Ascoltaci su radiostudiom.it o scarica l'app ufficiale di Radio Studio M.
1: Amici della radio 100% musica napoletana, siete sulla frequenza giusta a Radio Studio M. Attenzione, attenzione, sta per arrivare Rina, questa è la sua voce, questa è la sua nuova canzone. Stu cor mio fa boom, a Studio M c'è Rina.

Si vuo Mashir Katu, comincia così la nuova canzone di Maria Antonia Castaldo che con grande piacere vi facciamo ascoltare qui sulla radio 100% musica napoletana. Protagonista Maria Antonia Castaldo, questa è Nun te chiamma chiù.

Iggia tenga una mujer che mi aspetta sera, non lo posso fa così la nuova canzone di Sandro che è ufficialmente fuori su etichetta Zeus Record. Sandro, Iggia tenga una mujer, alzate il volume.

Avanti con grande piacere, una collaborazione importante con la casa discografica Zeus Record e siamo felici di farvi ascoltare adesso Michele Di Tommaso direttamente dalla Zeus alla radio, nelle case e nelle macchine di tutti i napoletani e non soltanto. Questa è la sua nuova canzone, Per me sì tutte cose, Michele Di Tommaso.

giù sta niente, sei buono che faccia amore. Ma circa ancora e non capisce che è fornuto. Mica è colpa mia, si bella e buona, ti sei innamorato. Tu di certo non pazziava a farmi cadere a muro. Ora non ti posso dare la gerata, nata a guaglione.

0: È lunedì 25 maggio.
1: Sono le 12 e 3 minuti.
0: Pubblicità.
2: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
3: Cioè?
2: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
3: Ah, e per il pagamento?
2: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
3: E allora corro da Euronics Tufano.
2: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
4: Spot.
5: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà e tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a €120 su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a fuori grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
6: Happy Gomme, felicità su strada.
4: Spot.

0: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
1: Vienici a trovare centro surgelati Skipper.
2: Spot
3: Euronics, un mondo più avanti.

E adesso in arrivo Giuseppe Gaeta. Vi abbiamo suonato in queste settimane Voglia sta con te, ma adesso c'è il suo nuovo disco, la sua nuova novità musicale. Giuseppe Gaeta, eccola, per me fa perdonare.

A me una volta mi hanno rubato un telefonino in una città che non era Napoli, e un mio amico napoletano, invece di dispiacersi che mi avevano rubato il telefonino, mi dice: guarda, si è fatto rubare il telefonino. E quel napoletano sì. Yeah, yeah, yeah.

E adesso sta per arrivare il cantante contagioso, il cantante inimitabile, proprio come la nostra radio, Mimmo Dani. E lui, questa è la sua canzone, questa è Me Voglia Innamorà, disco novità per tutti quanti voi.

0: pubblicità.
1: Ma lo sai che da Euronics Stufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
2: Cioè?
1: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
2: Ah, e per il pagamento?
1: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
2: E allora corro da Euronics e Stufano.
1: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
3: Spot.
4: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà. E tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a €120 su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a Fuorigrotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
5: Happy Gomme, felicità su strada.
3: Spot.
6: Ci sono compleanni che si ricordano per tutta la vita. I 18 anni, le feste a sorpresa, gli sguardi di chi ti ama. Rendi quel momento davvero magico con Sfogliate Lab. La maestosa torta che hai ammirato nel video Tanti auguri a te di Tony Colombo porta la nostra firma. Scegli anche tu una creazione unica, bella, da togliere il fiato. Sfogliate Lab, l'arte pasticcera per i tuoi giorni più belli.

0: spot.
1: Euronix, un mondo più avanti.
2: Radio Studio M, ufficio pubblicità, chiama adesso 081 060 91 21. Radio Studio M presenta le previsioni del tempo.
3: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trabi Meteo, nuovo aggiornamento con le previsioni per la giornata di lunedì, quando l'anticiclone subtropicale sarà unico protagonista del tempo su tutta l'Europa centro-occidentale. Anche l'Italia vivrà una fase stabile, se non per qualche locale temporale di calore del pomeriggio sull'arco alpino e sull'Appennino meridionale, altrove sole o qualche innocuo nuvolamento di passaggio. Temperature al centro-nord come se fossimo in pieno luglio, con massime in pianura padana e sulle centrali tirreniche che fino anche a 32-33 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
2: Radio Studio M ha presentato le previsioni del tempo.
4: Stucor mi fa boom, e questo è il titolo del prossimo momento musicale. Canta Rina e sento già profumo di successo musicale. Seguitela anche sui social, su Instagram, su TikTok. Rina alla radio, questa è la sua nuova song, una canzone che è pronta a farci emozionare. Stucor mi fa boom.

E adesso c'è una voce elegante, un'anima napoletana e anche milioni di visualizzazioni che le danno ragione. Stiamo parlando di Maria Antonia Castaldo, protagonista con la sua nuova canzone. Questa è Amore a Metà.

Lo abbiamo seguito sui social da marzo in studio alla Zeus Record per la preparazione del suo nuovo disco ed è ufficialmente fuori il primo estratto. Iggia tenga na mugliera, Sandro, novità musicale.

Io ho la fortuna di essere napoletano perché Napoli mi ha insegnato l'ironia, vero antibiotico dell'esistenza. Io sono nato napoletano, non l'ho scelto, ma si tornasse a nascere, volesse nascere napoletano.

0: Sono le 13 e un minuto.
1: Pubblicità.
2: Ma lo sai che da Euronics Stufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
1: Cioè?
2: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
1: Ah, e per il pagamento?
2: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
1: E allora corro da Euronics Stufano.
2: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
3: Spot.
4: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà. E tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a €120 su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a Fuorigrotta, nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
5: Happy Gomme, felicità su strada.
3: Spot.
6: Skip.

0: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
1: Vienici a trovare centro surgelati Skipper.
2: Spot.
3: Euronics, un mondo più avanti.
4: Radio Studio M, ufficio pubblicità, chiama adesso 081 060 91 21.

adesso sulla radio Tutta Musica Napoletana arriva Giuseppe Gaeta. Vi invito a seguirlo anche sui social, su Instagram lo trovate come Giuseppe Gaeta Real, e questa è la sua nuova canzone in rete e anche alla radio. Giuseppe Gaeta, Pam fa perdonare.

In arrivo la forza, in arrivo la grinta, in arrivo l'uomo che non si stanca mai e che è pronto sempre a far sorridere quelli che hanno un momento no. Stiamo parlando di Mimmo Danni con tutto il suo repertorio che passa per la nostra radio, ma adesso c'è la sua nuova canzone, Ma voglia innamorare.

Radio Studio M, la radio fatta da te. Radio Studio M, la radio fatta dalla gente. La radio che piace.

0: pubblicità.
1: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
2: Cioè?
1: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
2: Ah, e per il pagamento?
1: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
2: E allora corro da Euronics Tufano.
1: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
3: Spot.
4: Ultima ora, il prezzo della benzina è salito ancora. Che novità! Ormai fare il pieno equivale a una cena stellata.
5: Ma mentre fuori tutto aumenta, da Happy Gomme i prezzi hanno deciso di scendere. Mettiamo in riga l'inflazione. Scegli il meglio per la tua sicurezza tra Bridgestone, Pirelli, Michelin e Goodyear e ti scaliamo subito fino a €120. Ti aspettiamo in tutte le sedi del gruppo e anche a Fuori Grotta con la nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Cercaci sui social come Happy Gomme per restare aggiornato su tutte le promozioni. Happy Gomme, l'unico posto dove l'aumento è solo quello della tua sicurezza.
6: Happy Gomme, felicità su strada.
3: Spot.
7: Ci sono compleanni che si ricordano per tutta la vita. I 18 anni, le feste a sorpresa, gli sguardi di chi ti ama. Rendi quel momento davvero magico con Sfogliate Lab, la maestosa torta che hai ammirato nel video Tanti auguri a te di Tony Colombo. Porta la nostra firma. Scegli anche tu una creazione unica, bella, da togliere il fiato. Sfogliate Lab, l'arte pasticcera per i tuoi giorni più belli.

E adesso una storia fatta di sensibilità, autenticità e soprattutto passione per la musica. Arriva Angelo Fiorentino che si racconta attraverso questa canzone, una canzone d'amore intensa e vera. Angelo Fiorentino, tu sia vita mia.

Napoli è una città di confine, dalle approssimative coordinate geografiche. È al centro del Mediterraneo, sotto e sopra un vulcano, accanto alle porte dell'Ade, poco prima del paradiso. Quello che altrove è la fine del mondo, a Napoli è a fine romuno. Stupore, meraviglia, compiacimento, esaltazione.

Ed ora c'è la cantante di Sparagnatel Stapart, Rina, che è pronta a regalarci una novità musicale tutta nuova. Allora attenzione, perché questa è una canzone che si fa cantare. Impariamola, conosciamola, cantiamola. Rina, quando sto cuore mi fa boom.

E adesso è il momento di una cantante interprete amatissima sui social grazie a tutte quelle che sono le versioni in napoletano di grandi successi italiani, ma amatissima anche qui in radio grazie ai suoi inediti. Eccolo che arriva uno, Non te chiamo più, protagonista Maria Antonia Castaldo.

mesi tutte cosa perché rinda tutte cose vega te fa così la nuova canzone di Michele Di Tommaso che ascoltiamo con grande piacere, portate su il volume Michele Di Tommaso, per mesi tutte cosa.

0: Fermati su Radio Studio M.
1: E adesso voglio parlarvi di Sandro, che abbiamo conosciuto con il suo disco Solitario, che suona qui sulla radio 100% musica napoletana, ma adesso parte un nuovo progetto per lui e parte da qui con questa canzone, Sandro, Igia tenga una mugliera.

Fermati su Radio Studio M.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Pubblicità.
2: Ma lo sai che da Euronic Stufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
3: Cioè?
2: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
3: Ah, e per il pagamento?
2: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
3: E allora corro da Euronic Stufano.
2: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronic, un mondo più avanti.
4: Spot.
5: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà e tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a €120 su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a fuori grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
6: Happy Gomme, felicità su strada.
4: Spot.

0: gelati Skipper!
1: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
0: Vienici a trovare centro surgelati Skipper!
2: Spot
3: Euronics, un mondo più avanti.

Mamma cattiva che non mi fai male, in un me vaca si non mi perdona. Fa così la nuova canzone di Giuseppe Gaeta è ufficialmente fuori su etichetta Zeus Record e l'ascoltate anche qui sulla radio tutta musica napoletana. Giuseppe Gaeta, per me fa perdonare.

chi diceva non comprerò mai una radio. E adesso invece ne ha due. A chi si affida ogni giorno ai nostri conduttori per richiedere una canzone o per fare una dedica. A Carlo, che dedica canzoni a Giulia anche se lei lo ha lasciato. Alla prima azienda e al primo pubblicista che ha creduto in noi. A quelli che ci ascoltano dal web e a tutti quelli che ci ascoltano di giorno e di notte. A tutte le persone che, nonostante le difficoltà, ci ascoltano senza perdere mai il sorriso. A chi ci ha lasciato per un'altra radio, ma poi è tornato. E a chi, invece, è sempre rimasto. Radio Studio M. Grande, grazie a te.

Parvi di un'altra radio quando su questa frequenza, la 108, da sempre potete ascoltare tutta la musica di Mimmo Dani dalla A alla Z, e sotto la lettera M troviamo questa, Ma voglia innamorà, la sua nuova canzone. Mimmo Dani.

0: La radio è quella cosa che ti accompagna senza invaderti. Senza invaderti. Che c'è quando ne hai bisogno, ma è che è pronta a farsi da parte se hai da fare.
1: Farsi da parte se hai da fare.
0: È presente quando ti svegli. Ti accompagna in macchina, al lavoro, in palestra, al supermercato. Mentre parli, mentre stai zitto, mentre ridi, piangi, mentre gioisci o sei arrabbiato. Ci vuole un attimo ad accenderla e occorre lo stesso attimo per spegnerla. Basta un click.
1: Basta un click.
0: Facile, rapida e veloce. La radio è scelta, è condivisione, è immaginazione. La radio è una compagna certa che cattura la tua attenzione mentre fai altre cose. La radio è un'emozione continua. La radio è donna, lo dice la parola stessa. La radio è la nostra radio, è femmina, ma femmina veramente. Grazie.
2: Grazie. Grazie.
0: Grazie per averci scelto.
3: Pubblicità.
4: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
3: Cioè?
4: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
3: Ah, e per il pagamento?
4: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
3: E allora corro da Euronics Tufano.
4: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
5: Spot.
6: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà e tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a €120 su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a fuori grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
7: Happy Gomme, felicità su strada.
5: Spot.
8: Ci sono compleanni che si ricordano per tutta la vita. I 18 anni, le feste a sorpresa, gli sguardi di chi ti ama. Rendi quel momento davvero magico con Sfogliate Lab. La maestosa torta che hai ammirato nel video Tanti auguri a te di Tony Colombo porta la nostra firma. Scegli anche tu una creazione unica, bella, da togliere il fiato. Sfogliate Lab, l'arte pasticcera per i tuoi giorni più belli.

0: Radio Studio M presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Chiudi gli occhi, che note sono?
8: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
9: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
10: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
9: Un thriller emozionante.
11: Scordatelo, ho chiuso.
9: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
12: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
13: Io sono solo un accordatore.
9: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Radio Studio M ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: E adesso c'è una protagonista del salotto di Radio Studio M, un'amica che presto verrà a raccontarsi anche alla radio, anche perché fuori c'è la sua nuova canzone. Sto parlando di Rina, la sua nuova canzone firmata da D'Agostino e Barbato. Stucor mi fa boom. Rina, alzate il volume.

E adesso c'è una voce, un'artista poliedrica, voce straordinaria della nuova scena napoletana, della nuova scena musicale napoletana. Stiamo parlando di Maria Antonia Castaldo e questa è la sua nuova canzone, Amor a Metà.

0: pubblicità.
1: Radio Studio M Classic, la radio 100% classici napoletani. Ascoltaci su radiostudiom.it o scarica l'app ufficiale di Radio Studio M.
2: Radio Studio M, ufficio pubblicità, chiama adesso. 081 060 91 21.
3: E adesso parliamo di Michele Di Tommaso. Ci state ancora richiedendo la sua canzone Salutamci, ma intanto c'è una nuova new hit, c'è una nuova new song che riguarda proprio Michele Di Tommaso, che vi faccio ascoltare subito. Per me si tutte cose.

0: Ascolta Radio Studio M.
1: La musica è comunicazione, la dimostrazione lampante e anche vincente è quella di Angelo Fiorentino, che è pronto ad emozionarci alla radio con la sua nuova canzone. Angelo Fiorentino, sulla radio 100% musica napoletana. Tu sia vita mia.
2: E stasera sotto le stelle, non hai una gata, guarda, te volesse, fanno ammurare.

avuto in tasca pochi soldi, troppi sogni da rubare alla realtà. Lo sai che il buio non fa paura ed ogni lacrima col tempo asciugherà.

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: Pubblicità.
2: Ma lo sai che da Euronics Stufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
1: Cioè?
2: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
1: Ah, e per il pagamento?
2: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
1: E allora corro da Euronics Stufano.
2: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
3: Spot.
4: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà. E tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a €120 su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a fuori grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
5: Happy Gomme, felicità su strada.
3: Spot.
6: Skip

0: Gelati Skipper!
1: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
0: Vienici a trovare centro surgelati Skipper!
2: Spot.
3: Euronix, un mondo più avanti.
4: Radio Studio M, ufficio pubblicità, chiama adesso 081 060 91 21.
5: Ed ora è il momento di una novità musicale. C'è la Zeus Record in scuderia, c'è Giuseppe Gaeta e questa è la sua nuova canzone. Giuseppe Gaeta, P'm fa perdonà, disco novità.

0: Radio Studio M. Che musica!
1: Thank you.

A me una volta mi hanno rubato un telefonino in una città che non era Napoli, e un mio amico napoletano, invece di dispiacersi che mi avevano rubato il telefonino, mi dice: "Oh, si è fatto rubare il telefonino?" E quel napoletano sì.

Amici della radio 100% musica napoletana, c'è un consiglio che vi vogliamo dare, ma in realtà il consiglio lo vuole dare Mimmo Dani. Innamoratevi, non perdete tempo, ma voglia innamorà è il titolo della prossima canzone, protagonista il nostro molleggiato Mimmo Dani.

0: pubblicità.
1: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
0: Cioè?
1: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
0: Ah, e per il pagamento?
1: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
0: E allora corro da Euronics Tufano.
1: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
2: Spot.
3: Ultima ora, il prezzo della benzina è salito ancora. Che novità! Ormai fare il pieno equivale a una cena stellata.
4: Ma mentre fuori tutto aumenta, da Happy Gomme i prezzi hanno deciso di scendere. Mettiamo in riga l'inflazione. Scegli il meglio per la tua sicurezza tra Bridgestone, Pirelli, Michelin e Goodyear e ti scaliamo subito fino a €120. Ti aspettiamo in tutte le sedi del gruppo e anche a Fuori Grotta con la nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Cercaci sui social come Happy Gomme per restare aggiornato su tutte le promozioni. Happy Gomme, l'unico posto dove l'aumento è solo quello della tua sicurezza.
5: Happy Gomme, felicità su strada.
2: Spot.
6: Ci sono compleanni che si ricordano per tutta la vita. I 18 anni, le feste a sorpresa, gli sguardi di chi ti ama. Rendi quel momento davvero magico con Sfogliate Lab, la maestosa torta che hai ammirato nel video Tanti auguri a te di Tony Colombo. Porta la nostra firma. Scegli anche tu una creazione unica, bella, da togliere il fiato. Sfogliate Lab, l'arte pasticcera per i tuoi giorni più belli.

0: Radio Studio M presenta le previsioni del tempo.
1: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trabi Meteo, nuovo aggiornamento con le previsioni per la giornata di lunedì, quando l'anticiclone subtropicale sarà unico protagonista del tempo su tutta l'Europa centro-occidentale. Anche l'Italia vivrà una fase stabile, se non per qualche locale temporale di calore del pomeriggio sull'arco alpino e sull'Appennino meridionale, altrove sole o qualche innocuo nuvolamento di passaggio. Temperature al centro-nord come se fossimo in pieno luglio, con massime in pianura padana e sulle centrali tirreniche fino anche a 32-33 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
0: Radio Studio M ha presentato le previsioni del tempo.
2: Quando mi tocca tu, stu cor mi fa boom. E questa fa così la nuova canzone di Rina, che è ufficialmente fuori e che chiaramente trovate qui in alta rotazione sulla radio 100% musica napoletana. La sua voce è pronta a regalarci 3 minuti di musica, di novità musicale. Rina a Studio M.

E adesso su Radio Studio M sta per arrivare una nostra amica, sta per arrivare un gioiello della musica attuale. Stiamo parlando di Maria Antonia Castaldo, pronta a regalarci una sua nuova canzone. Questa che vi faccio ascoltare è Nun te chiam chiù, Maria Antonia Castaldo, su il volume.

0: pubblicità.
1: Radio Studio M Classic, la radio 100% classici napoletani. Ascoltaci su radiostudioM.it o scarica l'app ufficiale di Radio Studio M.

Napoli si fa presto dire, sembra una città, non lo è una nazione, è una repubblica. Veramente, tra Ferrara e la Luna ci può essere il mondo, per citare una mia canzone, però sicuramente tra Marte e l'Africa c'è Napoli.

questa è una città che sta sotto un vulcano, c'ha tanta di quella energia che da nessun'altra parte puoi trovare. Quando io sono a Napoli sono a casa e solo a Napoli mi riesco a ritrovare, ma anche con la gente. Qui c'è ancora umanità, qui c'è ancora calore.

La radio fatta dalla gente. Messaggi WhatsApp al 360 66 26 41. Radio Studio M. La radio fatta da te.

0: Sono le 16 e 2 minuti.
1: Pubblicità.
2: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
1: Cioè?
2: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
1: Ah, e per il pagamento?
2: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
1: E allora corro da Euronics Tufano.
2: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
3: Spot.

0: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
1: Vienici a trovare centro surgelati Skipper.
2: Spot. Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà e tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a fuori grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
3: Happy Gomme, felicità su strada.
2: Spot.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: Radio Studio M, ufficio pubblicità, chiama adesso. 081 060 91 21.
6: Ciao, adesso hai diritto a 3 desideri. Cosa vuoi chiedermi?
7: Wow! Allora, una vacanza da sogno, una splendida automobile e dentro uno stereo sintonizzato sui 108 MHz.
6: Anche tu Radio Studio M. Ma è possibile che questo sia il desiderio di tutti?

Ci sono compleanni che si ricordano per tutta la vita. I 18 anni, le feste a sorpresa, gli sguardi di chi ti ama. Rendi quel momento davvero magico con Sfogliate Lab, la maestosa torta che hai ammirato nel video Tanti auguri a te di Tony Colombo. Porta la nostra firma. Scegli anche tu una creazione unica, bella, da togliere il fiato. Sfogliate Lab, l'arte pasticcera per i tuoi giorni più belli.

Buon pomeriggio Napoli, buon pomeriggio, siamo pronti per partire ed iniziare con questa nuovissima settimana radiofonica, una settimana pronta a stupirci con tante novità musicali, tanta musica e tante info. Tra l'altro stiamo pubblicando sulle nostre pagine social un post che sarà meraviglioso, una notizia bellissima, stupenda, che riguarda Radio Studio M, ma soprattutto anche tutti quanti voi che seguite sempre tutti i giorni la nostra radio. Andate ora, subito, adesso, se ci state ascoltando sull'app e siete con il cellulare, andate su Instagram Radio Studio M e guardate questo post. Ce ne saranno tanti altri durante il corso della settimana e non solo, che parlerà di questo big evento, ma andate adesso su Instagram a guardare questa notizia e questo post. Siamo pronti per partire, sarà una diretta meravigliosa oggi, come sempre, con la nostra musica al centro di tutto e anche le vostre richieste musicali che potete effettuare al 360 66 26 41 o allo 081 060 91 21. Iniziamo subito con la prima novità musicale del giorno, ascoltiamoci la bellissima voce di Anua con Chiamama.

La prima novità musicale del giorno, Anua con Chiamama, ma non ci fermiamo perché ascoltiamo subito la prossima novità musicale, Giuseppe Gaeta, Mfa Perdunà.

tutta vita, Paola Pezzone in diretta alla radio. Torniamo con un'altra bellissima novità, ma più che novità è una power hit. Mimmo Dani con Mvoglia, Anna Murà, questa super hit, li ascoltiamo ora in diretta alla radio.

0: pubblicità.
1: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
0: Cioè?
1: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
0: Ah, e per il pagamento?
1: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
0: E allora corro da Euronics Tufano.
1: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
2: Spot. Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà. E tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a €120 su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a fuori grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
3: Happy Gomme, felicità su strada.
2: Spot.
4: Ci sono compleanni che si ricordano per tutta la vita. I 18 anni, le feste a sorpresa, gli sguardi di chi ti ama. Rendi quel momento davvero magico con Sfogliate Lab. La maestosa torta che hai ammirato nel video Tanti auguri a te di Tony Colombo porta la nostra firma. Scegli anche tu una creazione unica, bella, da togliere il fiato. Sfogliate Lab, l'arte pasticcera per i tuoi giorni più belli.

Ehi, aspettate. A che storo pensavo non venivi più? Lo sa, c'è questo traffico, Napoli si blocca. Come a me da sto momento che ti dai ingannanza all'occhio. E perché ride? Sai con me, noi corrimmo sempre, non ci sta mai tempo per parlare. E ma che vuoi parlare mo'?

Andrea Sannino, via Partenope, rientriamo in diretta, pronti per vivere la seconda parte della prima ora insieme della nostra pazza musica nel primo appuntamento della settimana. Oggi lunedì 25 maggio, ritorniamo carichi in diretta. Che caldo che fa, ragazzi, l'estate si fa sentire, siamo ai primi atti tra l'altro dell'estate, quindi iniziamo a godercela al 100%, soprattutto con la nostra musica d'estate, la nostra selezione musicale adatta per voi in ogni momento che vivrete durante il corso dell'estate. Torniamo con Stucor Mia Fa Boom, la voce di Rina.

La voce di Nico Desideri, questo è uno dei suoi ultimi nuovi singoli che abbiamo ascoltato in alta rotazione qui in diretta alla radio sulla Cutea. Ritorniamo adesso con le novità musicali. Arriva Michele Di Tommaso con Pa' me si tutte cose.

Sandro già tenga una mujer, novità musicale in diretta alla radio. Adesso andiamo con l'ultima canzone della prima parte della nostra pazza musica e poi subito dopo le news di oggi, cultura e spettacolo. Ascoltiamoci Sole Luna, Na Notte Sotto Stelle.

0: È il momento dell'informazione, ancora ben ritrovati. Questo fine settimana a Napoli, appuntamento a Città della Scienza con un'iniziativa dedicata a bambini e famiglie. Sabato 23 e domenica 24 maggio torna il programma Frutta e Verdura nelle scuole, promosso dal Ministero dell'Agricoltura. L'obiettivo è educare una sana alimentazione e a stili di vita sostenibili con laboratori creativi ed esperienze per i più piccoli. Un weekend tra gioco, scoperta e buone abitudini a tavola. Arriva un annuncio importante per lo sport internazionale. La Louis Vuitton American Cup farà tappa a Napoli già a fine settembre 2026 per la seconda regata preliminare dopo l'esordio previsto a Cagliari, un evento storico per la città partenopea che si prepara così ad accogliere uno degli appuntamenti velici più prestigiosi al mondo. Bella notizia per gli amanti del grande schermo: dal 9 giugno al 13 sarà possibile andare al cinema con biglietti a soli 3,50 euro in oltre 900 sale aderenti. L'iniziativa è Cinema in Festa, promossa dal Ministero della Cultura con l'obiettivo di riportare il pubblico nelle sale dopo gli anni difficili della pandemia. Sabato 23 maggio torna la Notte Europea dei Musei e anche Napoli apre le sue porte all'arte in versione serale. Palazzo Reale e Villa Pignatelli saranno visibili in notturna con l'ingresso simbolico a 1 euro, un'occasione speciale per vivere la città tra storia, cultura e atmosfere serali suggestive. Era questa l'ultima notizia, l'informazione ritorna più tardi.
1: Sono le 17.
2: Pubblicità.
3: Ma lo sai che da Euronic Stufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
2: Cioè?
3: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno 499,99 euro, il terzo meno caro lo paghi la metà.
2: Ah, e per il pagamento?
3: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
2: E allora corro da Euronic Stufano.
3: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
4: Spot.
5: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà e tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a fuori grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
6: Happy Gomme, felicità su strada.
4: Spot.

0: Bomber, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
1: Vienici a trovare centro surgelati Skipper.
2: Spot
3: Euronics, un mondo più avanti.

0: Ciao, adesso hai diritto a 3 desideri. Cosa vuoi chiedermi?
1: Wow! Allora, una vacanza da sogno, una splendida automobile e dentro uno stereo sintonizzato sui 108 MHz.
0: Anche tu Radio Studio M. Ma è possibile che questo sia il desiderio di tutti?

Bene, bene, bene, ritorniamo in diretta pronti per vivere la seconda parte di oggi della nostra pazza musica in diretta a Radio Studio M, canale 608 in FM stereo, sulla nostra app e sul sito web. Andate a fare una visitatina sulla nostra pagina social Instagram, perché abbiamo pubblicato un bellissimo post che riguarda soprattutto voi, i nostri fan, i nostri ascoltatori carissimi, fedelissimi, che ascoltano sempre Radio Studio M. C'è un evento per voi. Per info contattateci in DM oppure chiamate al numero che trovate sulla locandina. 9 giugno, poi ne parleremo con calma e in maniera dettagliata durante il corso delle nostre dirette di ogni giorno. Andiamo adesso in musica con la prossima novità musicale. C'è Anua con Chiamama.

La bellissima voce di Ann Wine diretta alla radio con Chiamama, questo bellissimo inedito che ascoltiamo di Ann Wine. Continuiamo in musica con le novità musicali, arriva Giuseppe Gaeta, Pam fa perdonare.

E adesso devo salutare il mio amico Angelo che mi sta ascoltando, credo sia in auto ed è sintonizzato su Radio Studio M sui 108. Ciao Angelo, buon pomeriggio e soprattutto buon lavoro per te, so che sicuramente sarai diretto al lavoro. Arriva adesso Alessio, quando mi parlano e te.

Continuiamo in musica, siamo quasi in finitura della quest'altra bellissima parte della nostra pazza musica. Adesso c'è Marsica con Tamo, questa bellissima baciata d'amore.

0: Arriva adesso Angelo Fiorentino, novità musicale in diretta alla radio, Tu sia vita mia.
1: Questa sera sotto stelle.

0: pubblicità.
1: Ma lo sai che da Euronics Stufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
2: Cioè?
1: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
2: Ah, e per il pagamento?
1: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
2: E allora corro da Euronics Stufano.
1: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
3: Spot.
4: Ultima ora, il prezzo della benzina è salito ancora. Che novità! Ormai fare il pieno equivale a una cena stellata.
5: Ma mentre fuori tutto aumenta, da Happy Gomme i prezzi hanno deciso di scendere. Mettiamo in riga l'inflazione. Scegli il meglio per la tua sicurezza tra Bridgestone, Pirelli, Michelin e Goodyear e ti scaliamo subito fino a €120. Ti aspettiamo in tutte le sedi del gruppo e anche a fuori grotta con la nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Cercaci sui social come Happy Gomme per restare aggiornato su tutte le promozioni. Happy Gomme, l'unico posto dove l'aumento è solo quello della tua sicurezza.
6: Happy Gomme, felicità su strada.
3: Spot.
7: Ci sono compleanni che si ricordano per tutta la vita. I 18 anni, le feste a sorpresa, gli sguardi di chi ti ama. Rendi quel momento davvero magico con Sfogliate Lab, la maestosa torta che hai ammirato nel video Tanti auguri a te di Tony Colombo. Porta la nostra firma. Scegli anche tu una creazione unica, bella, da togliere il fiato. Sfogliate Lab, l'arte pasticcera per i tuoi giorni più belli.

Il nostro giuramento, Sal Da Vinci, in diretta alla radio, in diretta a Radio Studio M. Adesso andiamo con Maria Antonia Castaldo. Prossima novità musicale, questa è Nunt Chiam Chua.

Amici e amici, siamo arrivati in chiusura, ma prima ascoltiamoci l'ultima novità musicale di oggi. Rina, Stu Cor Mia, Fa Boom.

Rina su Cuore Mia fa boom, era l'ultima novità musicale di oggi. Adesso ci salutiamo con il gran finale, con l'ultima canzone in programma. Appuntamento con la nostra pazza musica a domani, a partire sempre dalle ore 16 fino alle ore 18. In realtà ci sentiremo in diretta dalle ore 15:30, perché avremo un ospite qui in diretta alla radio. Parleremo di teatro domani, molto importante, quindi a partire dalle 15:30 in diretta alla radio. Ciao a tutti, buona serata.

0: Sono le 18.
1: Pubblicità.
2: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
1: Cioè?
2: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
1: Ah, e per il pagamento?
2: Nessun problema! Scegli la tua rata e paghi da dicembre.
1: E allora corro da Euronics Tufano.
2: Ma sbrigati! Gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
3: Spot.
4: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà e tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a €120 su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a fuori grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
5: Happy Gomme, felicità su strada.
3: Spot.
6: Ski

0: Skipper!
1: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
0: Vienici a trovare centro surgelati Skipper!
2: Spot
3: Euronics, un mondo più avanti.

Il prossimo momento musicale vede protagonista Anouar. In questa canzone c'è tutto, c'è la sua Napoli, ci sono le sue radici, c'è la sua estensione vocale. Anouar, questa è la sua nuova canzone, il suo inedito, Chiamama.

Chiamami cattiva che non mi fai male, io non me ne va che si non mi perdona. Fa così la nuova canzone di Giuseppe Gaeta, è ufficialmente fuori su etichetta Zeus Record e l'ascoltate anche qui sulla radio tutta musica napoletana. Giuseppe Gaeta, per me fa perdonare.

0: I sunghi e tu si tu.
1: Ascolta Radio Studio M su www.radiostudiom.it. Scarica l'app di Radio Studio M sul tuo telefono cellulare e ascoltaci anche dal tuo smart speaker. Ehi Google, apri Radio Studio M.
2: Ok Christian, apro Radio Studio M.

0: La tua azienda ha bisogno di visibilità. Il tuo progetto discografico ha bisogno della frequenza giusta? Il tuo evento merita un pubblico maggiore? Affidati a noi. Per la tua pubblicità 349-496-1607.
1: Fermati su Radio Studio M.
2: In arrivo la forza, in arrivo la grinta, in arrivo l'uomo che non si stanca mai e che è pronto sempre a far sorridere quelli che hanno un momento no. Stiamo parlando di Mimmo Dani con tutto il suo repertorio che passa per la nostra radio, ma adesso c'è la sua nuova canzone, Ma voglio innamorare.

0: pubblicità.
1: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
0: Cioè?
1: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
0: Ah, e per il pagamento?
1: Nessun problema! Scegli la tua rata e paghi da dicembre.
0: E allora corro da Euronics Tufano.
1: Ma sbrigati! Gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
2: Spot.
3: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà e tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a €120 su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a Fuori Grotta, nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
4: Happy Gomme, felicità su strada.
2: Spot. Skip.

0: Gelati Skipper!
1: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
0: Vienici a trovare centro surgelati Skipper!
2: Spot
3: Euronics, un mondo più avanti.

0: La radio è quella cosa che ti accompagna senza invaderti. Senza invaderti. Che c'è quando ne hai bisogno, ma è che è pronta a farsi da parte se hai da fare.
1: Farsi da parte se hai da fare.
0: È presente quando ti svegli. Ti accompagna in macchina, al lavoro, in palestra, al supermercato. Mentre parli, mentre stai zitto, mentre ridi, piangi, mentre gioisci o sei arrabbiato. Ci vuole un attimo ad accenderla e occorre lo stesso attimo per spegnerla. Basta un click.
1: Basta un click.
0: Facile, rapida e veloce. La radio è scelta, è condivisione, è immaginazione. La radio è una compagna certa che cattura la tua attenzione mentre fai altre cose. La radio è un'emozione continua. La radio è donna, lo dice la parola stessa. La radio è la nostra radio, è femmina, ma femmina veramente. Grazie.
2: Grazie. Grazie.
0: Grazie per averci scelto.

E adesso c'è una voce elegante, un'anima napoletana e anche milioni di visualizzazioni che le danno ragione. Stiamo parlando di Maria Antonia Castaldo, protagonista con la sua nuova canzone. Questa è Amore a Metà.

Radio Studio M Classic, la radio 100% classici napoletani. Ascoltaci su radiostudiom.it o scarica l'app ufficiale di Radio Studio M.

dove sei? Tu sono napoletano. È bella, quando vai in Francia. I'm not Italy, I'm napoletano. Il napoletano è napoletano. C'ha le sue regole ben definite. Sappiamo tutti che Napoli è un mondo a parte, sì, da sempre. Napoli is not Italy, ma non perché non è nell'Italia geograficamente, ma perché questa è nata cosa.

0: Sono le 19 e 3 minuti.
1: Pubblicità.
2: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
3: Cioè?
2: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
3: Ah, e per il pagamento?
2: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
3: E allora corro da Euronics Tufano.
2: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
4: Spot.
5: Ultima ora, il prezzo della benzina è salito ancora. Che novità! Ormai fare il pieno equivale a una cena stellata.
6: Ma mentre fuori tutto aumenta, da Happy Gomme i prezzi hanno deciso di scendere. Mettiamo in riga l'inflazione. Scegli il meglio per la tua sicurezza tra Bridgestone, Pirelli, Michelin e Goodyear e ti scaliamo subito fino a €120. Ti aspettiamo in tutte le sedi del gruppo e anche a Fuori Grotta con la nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Cercaci sui social come Happy Gomme per restare aggiornato su tutte le promozioni. Happy Gomme, l'unico posto dove l'aumento è solo quello della tua sicurezza.
7: Happy Gomme, felicità su strada.
4: Spot.
8: Ci sono compleanni che si ricordano per tutta la vita. I 18 anni, le feste a sorpresa, gli sguardi di chi ti ama. Rendi quel momento davvero magico con Sfogliate Lab, la maestosa torta che hai ammirato nel video Tanti auguri a te di Tony Colombo. Porta la nostra firma. Scegli anche tu una creazione unica, bella, da togliere il fiato. Sfogliate Lab, l'arte pasticcera per i tuoi giorni più belli.

0: Gelati Skipper!
1: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
0: Vienici a trovare centro surgelati Skipper!
2: Spot
3: Euronics, un mondo più avanti.

In queste settimane abbiamo ascoltato la sua cover, la stiamo ancora ascoltando, è venuta in radio, si è fatta conoscere al grande pubblico, stiamo parlando di Anouar, che adesso ci regala una sua nuova canzone, Anouar su Studio M.

0: Grazie al nostro primo ascoltatore, a chi diceva non comprerò mai una radio e adesso invece ne ha due, a chi si affida ogni giorno ai nostri conduttori per richiedere una canzone o per fare una dedica, a Carlo che dedica canzoni a Giulia anche se lei lo ha lasciato, alla prima azienda e al primo pubblicista che ha creduto in noi, a quelli che ci ascoltano dal web e a tutti quelli che ci ascoltano di giorno e di notte, a tutte le persone che nonostante le difficoltà ci ascoltano senza perdere mai il sorriso, a chi ci ha lasciato per un'altra radio ma poi è tornato e a chi invece è sempre rimasto. Radio Studio M, grande, grazie a te.
1: Oggi ho stressata, c'era una mattina e ti incontrai.

0: Ci sono persone che parlano poco, ma riescono a dire tutto attraverso la musica e tutto attraverso una canzone, come questa che sta per arrivare. Tu sia vita mia è la canzone di Angelo Fiorentino, sentiremo tanto parlare di lui, e questa è la sua nuova song.
1: E stasera sotto stelle, non voglio una guarda, te volesse, fa innamorare.

Napoli è una città di confine, dalle approssimative coordinate geografiche. È al centro del Mediterraneo, sotto e sopra un vulcano, accanto alle porte dell'Ade, poco prima del paradiso. Quello che altrove è la fine del mondo, a Napoli è a fine romuno. Stupore, meraviglia, compiacimento, esaltazione.

0: pubblicità.
1: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
0: Cioè?
1: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
0: Ah, e per il pagamento?
1: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
0: E allora corro da Euronics Tufano.
1: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
2: Spot.
3: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà e tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a €120 su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a fuori grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
4: Happy Gomme, felicità su strada.
2: Spot.
5: Euronics, un mondo più avanti.
6: Radio Studio M, ufficio pubblicità, chiama adesso. 081 060 91 21. Radio Studio M presenta le previsioni del tempo.
7: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Travimeteo, un nuovo aggiornamento con le previsioni per la giornata di lunedì, quando l'anticiclone subtropicale sarà unico protagonista del tempo su tutta l'Europa centro-occidentale. Anche l'Italia vivrà una fase stabile, se non per qualche locale temporale di calore del pomeriggio sull'arco alpino e sull'Appennino meridionale, altrove sole o qualche innocuo nuvolamento di passaggio. Temperature al centro-nord come se fossimo in pieno luglio, con massime in pianura padana e sulle centrali tirreniche fino anche a 32-33 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Travimeteo.
6: Radio Studio M ha presentato le previsioni del tempo.

carta, mi hanno rubato un telefonino in una città che non era Napoli, e un mio amico napoletano, invece di dispiacersi che mi avevano rubato il telefonino, mi dice: guarda, si è fatto rubare il telefonino, e quel napoletano sì.

0: Radio Studio M, la radio fatta da te. Radio Studio M, la radio fatta dalla gente. La radio che piace.
1: E mo ci provo ancora, ci dai fastidio cuore, muore. Ma guarda in mano amore, ma non la voglio che sta storia. Si bella e fai paura,

E adesso è il momento di una cantante interprete amatissima sui social grazie a tutte quelle che sono le versioni in napoletano di grandi successi italiani, ma amatissima anche qui in radio grazie ai suoi inediti. Eccolo che arriva uno, Non te chiamo più, protagonista Maria Antonia Castaldo.

Avanti con grande piacere, una collaborazione importante con la casa discografica Zeus Record, e siamo felici di farvi ascoltare adesso Michele Di Tommaso direttamente dalla Zeus alla radio, nelle case e nelle macchine di tutti i napoletani e non soltanto. Questa è la sua nuova canzone, Per me sì tutte cose, Michele Di Tommaso.

0: Napoli, tre cose te ne belle. O Sole, A Pizza e Radio Studio N.
1: Sapete bene che tutte le novità musicali per il momento passano per la nostra frequenza 108 e continua il sodalizio tra la radio e la Zeus Record e siamo felici di farvi ascoltare Sandro, che presto verrà a raccontarsi in radio. Questa è la sua nuova canzone, Sandro, Ija tenga na mujer.

0: Radio Studio M non è una semplice pubblicità. Radio Studio M parla di te, parla delle tue canzoni, parla del tuo brand, parla della tua attività commerciale. Parliamone alla radio. Chiama adesso 339 17 35 536.
1: Dissetati di musica con Radio Studio M.
2: Quando mi tocca tu, stu cor mi fa boom. E questa fa così la nuova canzone di Rina, che è ufficialmente fuori e che chiaramente trovate qui in alta rotazione sulla radio 100% musica napoletana. La sua voce è pronta a regalarci 3 minuti di musica, di novità musicale. Rina a Studio M.

0: Sono le 20 e 2 minuti.
1: Pubblicità.
2: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
3: Cioè?
2: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno 499,99€, il terzo meno caro lo paghi la metà.
3: Ah, e per il pagamento?
2: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
3: E allora corro da Euronics Tufano.
2: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
4: Spot.
5: Ultima ora, il prezzo della benzina è salito ancora. Che novità! Ormai fare il pieno equivale a una cena stellata.
6: Ma mentre fuori tutto aumenta, da Happy Gomme i prezzi hanno deciso di scendere. Mettiamo in riga l'inflazione. Scegli il meglio per la tua sicurezza tra Bridgestone, Pirelli, Michelin e Goodyear e ti scaliamo subito fino a 120 euro. Ti aspettiamo in tutte le sedi del gruppo e anche a fuori grotta con la nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Cercaci sui social come Happy Gomme per restare aggiornato su tutte le promozioni. Happy Gomme, l'unico posto dove l'aumento è solo quello della tua sicurezza.
7: Happy Gomme, felicità su strada.
4: Spot.
8: Euronics, un mondo più avanti.
9: Radio Studio M, ufficio pubblicità, chiama adesso.

0: E una parola fa quando uno sguarda e si venisse a chiovere.
1: Si venisse a chiovere.
0: Si è appicciata luce lì da capo. Viene a cagamo da ci parlavo.

Napoli si fa presto dire, sembra una città, non lo è, è una nazione, è una repubblica. Veramente tra Ferrara e la Luna ci può essere il mondo, per citare una mia canzone, però sicuramente tra Marte e l'Africa c'è Napoli.

ni giornata cagna ni pensier. E quando t'hai vista, tu mi hai rubato vera. Si ci pensa ancora, già mi pare ieri, che questa vita è bella su

Visita il nostro sito. Ascoltaci anche via web. Collegati a www.radiostudiom.it.

0: E la famiglia di Radio Studio M si allarga sempre di più grazie ad una voce amica, quella di Angelo Fiorentino, che arriverà in tutte le vostre case, che arriverà in tutte le vostre automobili con la sua voce e con la sua nuova canzone. Eccolo che arriva, Angelo Fiorentino, questa è Tu sia vita mia.
1: E stasera sotto

0: pubblicità.
1: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
0: Cioè?
1: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
0: Ah, e per il pagamento?
1: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
0: E allora corro da Euronics Tufano.
1: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
2: Spot.
3: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà e tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a €120 su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a fuori grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
4: Happy Gomme, felicità su strada.
2: Spot.
5: Euronics, un mondo più avanti.
6: Radio Studio M, ufficio pubblicità, chiama adesso. 081 060 91 21.
7: Tutta la musica di Sandro passa per la nostra frequenza 108 e questa è l'occasione anche per lasciarvi il suo contatto 3533-649-155. Questo è il numero per avere Sandro live alla vostra festa, anche per cantare questa. E già tenga una mogliera, disco novità.

Questa è una città che sta sotto un vulcano, c'ha tanta di quella energia che da nessun'altra parte puoi trovare. Quando io sono a Napoli sono a casa e solo a Napoli mi riesco a ritrovare, ma anche con la gente. Cioè, qui c'è ancora umanità, qui c'è ancora calore.

La radio fatta dalla gente. Messaggi WhatsApp al 360 66 26 41. Radio Studio M. La radio fatta da te.

E adesso parliamo di Michele Di Tommaso. Ci state ancora richiedendo la sua canzone Salutamsh, ma intanto c'è una nuova new hit, c'è una nuova new song che riguarda proprio Michele Di Tommaso, che vi faccio ascoltare subito. Per me si tutte cose.

Radio Studio M non è una semplice pubblicità. Radio Studio M parla di te, parla delle tue canzoni, parla del tuo brand, parla della tua attività commerciale. Parliamone alla radio. Chiama adesso 339 17 35 536.

0: Sono le 21 e un minuto.
1: Pubblicità.
2: Ma lo sai che da Euronics Stufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
3: Cioè?
2: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
3: Ah, e per il pagamento?
2: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
3: E allora corro da Euronics Stufano.
2: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
4: Spot.
5: Ultima ora, il prezzo della benzina è salito ancora. Che novità! Ormai fare il pieno equivale a una cena stellata.
6: Ma mentre fuori tutto aumenta, da Happy Gomme i prezzi hanno deciso di scendere. Mettiamo in riga l'inflazione. Scegli il meglio per la tua sicurezza tra Bridgestone, Pirelli, Michelin e Goodyear e ti scaliamo subito fino a €120. Ti aspettiamo in tutte le sedi del gruppo e anche a fuori grotta con la nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Cercaci sui social come Happy Gomme per restare aggiornato su tutte le promozioni. Happy Gomme, l'unico posto dove l'aumento è solo quello della tua sicurezza.
7: Happy Gomme, felicità su strada.
4: Spot.

0: gelati Skipper!
1: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
0: Vienici a trovare centro surgelati Skipper!
2: Spot
3: Euronics, un mondo più avanti.

disse: Donì, ma tu sei pazzo, ma tu sei da amare muori, ha detto il cardiologo. E lui rispose con una frase che mi è rimasta inchiodata in testa: disse, io se vado a mare moro, ma se non vado a mare moro stesso.

Grazie al nostro primo ascoltatore, a chi diceva non comprerò mai una radio e adesso invece ne ha due, a chi si affida ogni giorno ai nostri conduttori per richiedere una canzone o per fare una dedica, a Carlo che dedica canzoni a Giulia anche se lei lo ha lasciato, alla prima azienda e al primo pubblicista che ha creduto in noi, a quelli che ci ascoltano dal web e a tutti quelli che ci ascoltano di giorno e di notte, a tutte le persone che nonostante le difficoltà ci ascoltano senza perdere mai il sorriso, a chi ci ha lasciato per un'altra radio ma poi è tornato e a chi

0: G-U-E. Ok Marco, tu sei particolare, come un party totale. Wow, io so farti volare,
1: sì,
0: rimanendo qua giù.

0: pubblicità.
1: Ma lo sai che da Euronic Stufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
2: Cioè?
1: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
2: Ah, e per il pagamento?
1: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
2: E allora corro da Euronic Stufano.
1: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
3: Spot. Euronics, un mondo più avanti.
0: Radio Studio M, ufficio pubblicità, chiama adesso 081 060 9121.

Napoli esiste un sentimento che fa tutti simili, che si chiama napoletanità. Napoletanità deriva da una precarietà, si vive giorno per giorno, esistenziale, che a Napoli dipende da quel vulcano che da un giorno all'altro può far finire i tuoi giorni. E quindi si spera sempre che il giorno arrivi.

0: Di dove sei tu? Sono napoletano. È bello, eh? Quando vai in Francia, I'm not Italy, I'm napoletano. Napoletano è napoletano. C'ha le sue regole, ben definite. Sappiamo tutti che Napoli è un mondo a parte,
1: sì,
0: da sempre. Napoli is not Italy, ma non perché non è nell'Italia geograficamente, ma perché questa è nata cosa.

napoletane, con tutti i difetti possibili e immaginabili che hanno, però a me sembrano molto buoni. Ed essere buono nella vita conviene, vive meglio chi è buono di chi è cattivo. Cercate di essere buoni e sarete felici.

andare via. Esci tu, magari dopo io. Com'è brutta, non da accompagnà. Come fanno tutte innamorate. Fammi soltanto sapere quando arriva e stai sotto a due.

Radio Studio M, la radio fatta da te. Radio Studio M, la radio fatta dalla gente. La radio che piace.

Radio Studio M non è una semplice pubblicità. Radio Studio M parla di te, parla delle tue canzoni, parla del tuo brand, parla della tua attività commerciale. Parliamone alla radio. Chiama adesso 339 17 35 536.

anche se per un momento ti senti depresso, apri la finestra. Qui a Napoli non si può essere depressi, perché basta guardare il golfo e uno come fa a essere depresso?

questa semplicità. Ma tu non mi dai retto, ti sei quasi guaglione e non la tieni ancora.

Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili a

0: Io ho la fortuna di essere napoletano perché Napoli mi ha insegnato l'ironia, vero antibiotico dell'esistenza. Io sono nato napoletano, non l'ho scelto, ma si tornasse a nascere, volesse nascere napoletano.
1: Ciao, adesso hai diritto a 3 desideri. Cosa vuoi chiedermi?
2: Wow! Allora, una vacanza da sogno, una splendida automobile e dentro uno stereo sintonizzato sui 108 MHz.
1: Anche tu Radio Studio M. Ma è possibile che questo sia il desiderio di tutti?

0: La radio è quella cosa che ti accompagna senza invaderti.
1: Senza invaderti.
0: Che c'è quando ne hai bisogno, ma è che è pronta a farsi da parte se hai da fare.
1: Farsi da parte se hai da fare.
0: È presente quando ti svegli.
1: Svegli.
0: Ti accompagna in macchina, al lavoro, in palestra, al supermercato.
1: Supermercato.
0: Mentre parli, mentre stai zitto, mentre ridi, piangi, mentre gioisci o sei arrabbiato. Ci vuole un attimo ad accenderla e occorre lo stesso attimo per spegnerla. Basta un click.
1: Basta un click.
0: Facile, rapida e veloce. La radio è scelta.
1: Scelta.
0: È condivisione.
1: Condivisione.
0: È immaginazione.
1: Immaginazione.
0: La radio è una compagna certa che cattura la tua attenzione mentre fai altre cose.
1: Mentre fai altre cose.
0: La radio è un'emozione continua. La radio è donna. Lo dice la parola stessa.
1: La radio. La radio.
0: È la nostra radio. È femmina.
1: È femmina.
0: Ma femmina veramente. Grazie.
2: Grazie.
3: Grazie.
0: Grazie per averci scelto.

0: questa è una città che sta sotto un vulcano, c'ha tanta di quella energia che da nessun'altra parte puoi trovare. Quando io sono a Napoli sono a casa e solo a Napoli mi riesco a ritrovare, ma anche con la gente, cioè, qui c'è ancora umanità, qui c'è ancora calore.
1: Tieno coraggio partire in da 10 minuti. So pronto a terra tutto quello che non ne mai avuto. Tieno coraggio e manna un messaggio che dice

chiama vita, è perché la vita si per me. E vota, non do saccerice la parola quella che approva, ma tu mi puoi capire a papà, pur sempre contando con me, non ti scorda mai, papà, sta sempre non passa a te.

0: Ciao, adesso hai diritto a 3 desideri. Cosa vuoi chiedermi?
1: Wow! Allora, una vacanza da sogno, una splendida automobile e dentro uno stereo sintonizzato sui 108 MHz.
0: Anche tu Radio Studio M. Ma è possibile che questo sia il desiderio di tutti?

0: Certe volte sogno e vedo sempre il mio quartiere. Non esiste amore a Napoli,
1: ma ovunque vado è sempre casa mia. Ovunque vado è sempre casa mia.

0: Quando guardo indietro è più facile cadere. Ritorniamo sempre dove siamo stati bene.
1: Da Latina fino a Napoli, ovunque vada è sempre casa mia. Ovunque vada è sempre casa mia.

Sì, Donì, ma tu sei pazzo, ma tu sei bello a mare, muori, ha detto il cardiologo. E lui rispose con una frase che mi è rimasta inchiodata in testa. Se io, se vado a mare, moro, ma se non vado a mare, moro stesso.

Radio Studio M non è una semplice pubblicità. Radio Studio M parla di te, parla delle tue canzoni, parla del tuo brand, parla della tua attività commerciale. Parliamone alla radio. Chiama adesso 339 17 35 536.

Grazie al nostro primo ascoltatore, a chi diceva non comprerò mai una radio e adesso invece ne ha due, a chi si affida ogni giorno ai nostri conduttori per richiedere una canzone o per fare una dedica, a Carlo che dedica canzoni a Giulia anche se lei lo ha lasciato, alla prima azienda e al primo pubblicista che ha creduto in noi, a quelli che ci ascoltano dal web e a tutti quelli che ci ascoltano di giorno e di notte, a tutte le persone che nonostante le difficoltà ci ascoltano senza perdere mai il sorriso, a chi ci ha lasciato per un'altra radio ma poi è tornato e a chi invece è sempre rimasto. Radio Studio M, grande, grazie a te.

A me una volta mi hanno rubato un telefonino in una città che non era Napoli, e un mio amico napoletano, invece di dispiacersi che mi avevano rubato il telefonino, mi dice: guarda, si è fatto rubare il telefonino, e quel napoletano sì.

A Napoli esiste un sentimento che fa tutti simili, che si chiama napoletanità. Napoletanità deriva da una precarietà, si vive giorno per giorno, esistenziale, che a Napoli dipende da quel vulcano che da un giorno all'altro può far finire i tuoi giorni. E quindi si spera sempre che il giorno arrivi.

0: Ascolta Radio Studio M.
1: La mattina l'adore caffè, indolietto e m'accarizza. Con una mano mi lieve e coperta e con una di cose triste.

non sono un eroe, sono una persona dalle quale all'altro mi metto paura alla fine, che aveva una cosa misteriosa, non lo sa che succederà a quella da parte, ma la cosa importante è il coraggio è più sopravvento, e se non fosse per loro e perdere la famiglia, fosse pronto a morire per me, tranquillo, sereno, senza pensiero.

napoletane, con tutti i difetti possibili e immaginabili che hanno, però a me sembrano molto buoni. Ed essere buono nella vita conviene, vive meglio chi è buono di chi è cattivo. Cercate di essere buoni e sarete felici.

Radio Studio M, la radio fatta da te. Radio Studio M, la radio fatta dalla gente. La radio che piace.

Napoli si fa presto dire, sembra una città, non lo è una nazione, è una repubblica. Veramente, tra Ferrara e la Luna ci può essere il mondo, per citare una mia canzone, però sicuramente tra Marte e l'Africa c'è Napoli.

anche se per un momento ti senti depresso, apri la finestra. Qui a Napoli non si può essere depressi, perché basta guardare il golfo e uno come fa a essere depresso?

0: La radio è quella cosa che ti accompagna senza invaderti.
1: Senza invaderti.
0: Che c'è quando ne hai bisogno, ma è che è pronta a farsi da parte se hai da fare.
1: Farsi da parte se hai da fare.
0: È presente quando ti svegli.
1: Ti svegli.
0: Ti accompagna in macchina, al lavoro, in palestra, al supermercato.
1: Supermercato.
0: Mentre parli, mentre stai zitto, mentre ridi, piangi, mentre gioisci o sei arrabbiato. Ci vuole un attimo ad accenderla e occorre lo stesso attimo per spegnerla. Basta un click.
1: Basta un click.
0: Facile, rapida e veloce. La radio è scelta.
1: È scelta.
0: È condivisione.
1: Condivisione.
0: È immaginazione.
1: Immaginazione.
0: La radio è una compagna certa che cattura la tua attenzione mentre fai altre cose.
1: Mentre fai altre cose.
0: La radio è un'emozione continua. La radio è donna. Lo dice la parola stessa.
1: La radio. La radio.
0: È la nostra radio. È femmina.
1: È femmina.
0: Ma femmina veramente.
1: Veramente.
0: Grazie.
2: Grazie.
3: Grazie.
0: Grazie per averci scelto.

0: È martedì 26 maggio.
1: È mezzanotte e un minuto.
2: Radio Studio M, la radio fatta dalla gente. Messaggi WhatsApp al 360 66 26 41. Radio Studio M, la radio fatta da te.

questa è una città che sta sotto un vulcano, c'ha tanta di quella energia che da nessun'altra parte puoi trovare. Quando io sono a Napoli sono a casa e solo a Napoli mi riesco a ritrovare, ma anche con la gente, cioè, qui c'è ancora umanità, qui c'è ancora calore.

Io ho la fortuna di essere napoletano perché Napoli mi ha insegnato l'ironia, vero antibiotico dell'esistenza. Io sono nato napoletano, non l'ho scelto, ma si tornasse a nascere, volesse nascere napoletano.

Tony, ma tu sei pazzo, ma tu se vai a mare muori, ha detto il cardiologo. E lui rispose con una frase che mi è rimasta inchiodata in testa: se io, se vado a mare muoro, ma se non vado a mare muoro stesso.

Grazie al nostro primo ascoltatore, a chi diceva non comprerò mai una radio e adesso invece ne ha due, a chi si affida ogni giorno ai nostri conduttori per richiedere una canzone o per fare una dedica, a Carlo che dedica canzoni a Giulia anche se lei lo ha lasciato, alla prima azienda e al primo pubblicista che ha creduto in noi, a quelli che ci ascoltano dal web e a tutti quelli che ci ascoltano di giorno e di notte, a tutte le persone che nonostante le difficoltà ci ascoltano senza perdere mai il sorriso, a chi ci ha lasciato per un'altra radio ma poi è tornato e a chi invece è sempre rimasto. Radio Studio M, grande, grazie a te.

Napoli esiste un sentimento che fa tutti simili, che si chiama napoletanità. Napoletanità deriva da una precarietà, si vive giorno per giorno, esistenziale, che a Napoli dipende da quel vulcano che da un giorno all'altro può far finire i tuoi giorni. E quindi si spera sempre che il giorno arrivi.

A me una volta mi hanno rubato un telefonino in una città che non era Napoli, e un mio amico napoletano, invece di dispiacersi che mi avevano rubato il telefonino, mi dice: guarda, si è fatto rubare il telefonino, e quel napoletano si...

Radio Studio M, la radio fatta da te. Radio Studio M, la radio fatta dalla gente. La radio che piace.

0: Ciao, sono Toni, la vita è un dono prezioso, amala.
1: Ciao, sono Giulia, nemmeno mi volevano, erano troppo giovani e non erano pronti per questa vita, ma con la forza di Dio sono andati avanti ed ora vivo una vita bellissima.
2: Io sono Luca, ho 9 anni e non ci dovevo essere, grazie a mamma e a babbo che hanno scelto me e non l'aborto.
3: Ciao, sono Marco, la mamma non mi voleva, aveva paura, ma Dio la convinse a non farla abortire ed oggi siamo una bellissima famiglia.
4: Io sono Francesca, sono un dono di Dio e non un errore umano, grazie per la vita.
5: Io sono Sara, volevo dire grazie mamma che hai fatto vincere la vita e non l'aborto.
6: Ciao, io sono Antonio, ho 7 anni e contro questa guerra ho vinto io.
7: Io sono Ciro, mamma si mette paura e mi fa nascere, perché papà non stava sempre qua. Ma oggi, dopo tanti sacrifici, sono qua e sono la voce che non può parlare.
8: Ciao, io sono Mario. Io ho lottato per la vita. Volevo dire a tutti che noi siamo unici ed irripetibili agli occhi di Dio. Condividi il mio pensiero, non l'aborto.
9: Napoli è una città di confine, dalle approssimative coordinate geografiche. È al centro del Mediterraneo, sotto e sopra un vulcano, accanto alle porte dell'Ade, poco prima del paradiso. Quello che altrove è la fine del mondo, a Napoli è a fine del mondo. Stupore, meraviglia, compiacimento, esaltazione. Troppo facile.

anche se per un momento ti senti depresso, apri la finestra. Qui a Napoli non si può essere depressi, perché basta guardare il golfo e uno come fa a essere depresso?

E mentre vi state mangiando una bella sfogliatella calda, c'è la musica napoletana, quella nostra, quella che ha girato il mondo.

Me saluto dicendo chissà se avere è fornuto. Mentre pure ti rico battendo ci siamo lassati. Ma chi si che mi fa ancora male e mi tratto come un giornale. Faccio forte se vuole sapere che amore per te.

Principi chiamo con un gioco e se mi chiamo a mano. Piglio senza stipendio, si meno do Napoli per il registro assaltato. Ma che tenga a Parisi, finisce rimanda, ci fa tutto coso. Ma che tenga a Parisi, mi uscì pa' portire, ma

La radio fatta dalla gente. Messaggi WhatsApp al 360 66 26 41. Radio Studio M. La radio fatta da te.

Napoli si fa presto dire, sembra una città, non lo è una nazione, è una repubblica. Veramente tra Ferrara e la Luna ci può essere il mondo, per citare una mia canzone, però sicuramente tra Marte e l'Africa c'è Napoli.

Questa è una città che sta sotto un vulcano, c'ha tanta di quella energia che da nessun'altra parte puoi trovare. Quando io sono a Napoli sono a casa e solo a Napoli mi riesco a ritrovare, ma anche con la gente. Cioè, qui c'è ancora umanità, qui c'è ancora calore.

0: Radio Studio M, il tempo passa, ma la radio del cuore resta. Siamo la vostra radio del cuore.
1: Basto Gustin Ciusci, Giuse Atanasio, Fit Pacos.